0: Manchester City nel 1908, ci potessimo un'ultima guerra che era congo della Cina e si Mauritania, e ci avevamo invece che si radiate
1: La musique de Radio Vinci Autoroute, c'est aussi sur nos web radios, disponible sur notre site internet ou notre appli.